0: para que os artistas nordestinos tenham oportunidades. Isso é muito bom. Um beijo grande para todos. Tchau.
1: Amici di radio, ricordar fas bene. Sono Giorgia di Appassionante. Siamo felicissime di farvi ascoltare la nostra musica su questa splendida web radio e nello speciale preparato dal nostro amico Adalberto Ferrari. Sbarcheremo prestissimo nel continente americano con i nostri show e saremo anche in Brasile. Un grande abbraccio! Besos, besos, besos!